Yo pinto para olvidarme, para salirme. No quiero profundidad. Che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che, che